0: Sono le 3:01.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One.

0: Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One. Ora

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Eccoci, ciao a tutti, benvenuti su Radio Gemini, nuova settimana e nuovo appuntamento con la Dance Machine. Bentrovati da Stefano Riva. Partiamo immediatamente con la buona musica. I primi tre di oggi in sequenza sono Aha, The Living Daylights, subito dopo Ace of Base, Don't Turn Around, e Alphaville, Sounds Like a Melody.
0: Gemini Dance Machine.
2: Lo mejor.
0: Solo il meglio

0: Gemini Dance Machine.
1: Il lunedì con il suono giusto, quello della Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva e ben sintonizzati su Radio Gemini One. Sta già per partire il secondo blocco di oggi, lo facciamo con loro, All Saints con Under the Bridge, subito dopo America You Can Do Magic e terminiamo con Baby Bird You're Gorgeous.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Terzo blocco per noi nel lunedì della Gemini Dance Machine e lo facciamo con lei, Aretha Franklin, meraviglioso brano Jumping Jack Flash, poi Backstreet Boys in Shape of My Heart e Belinda Carlisle, Mad About You.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: L'appuntamento bellissimo del lunedì con la grande musica che ha segnato due epoche meravigliose, gli anni 80 e 90. E noi cerchiamo ogni giorno dalle 5 alle 6 di rivivere questi bei ricordi musicali assieme a voi. Black Box aprono il quarto blocco con Fantasy, poi Billy Joel, We Didn't Start the Fire e Bon Jovi, Midnight in Chelsea.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: e Blind Date, Your Heart Keeps Burning. A tra poco.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Termina così il primo appuntamento settimanale della Gemini Dance Machine. Da me, Stefano Riva, è davvero tutto, ma torneremo domani, puntuali alla solita ora, per continuare a vivere e riscoprire grandi successi musicali degli anni 80 e 90. Ciao e buona giornata!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Spot.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Gemini.
4: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6:26.

0: Germany.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
0: Spot. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design. Germany.

Capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe, che ha vinto il primo turno con il 47% dei voti. Spagna, il premier Pedro Sánchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste sul diritto alla casa. Le manifestazioni in decine di città si sono inasprite dopo la bocciatura parlamentare di due decreti in materia voluti dalla sua coalizione di centrosinistra. Il delitto di Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che, intervenuti in un salotto TV, commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi, hanno spiegato. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori. In una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car, le Ferrari prima sbagliano le gomme, poi rimontano fino al podio. Terzo Hamilton, quarto Leclerc. Ed è tutto, a più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata, un buon inizio di settimana a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Vi informiamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani, martedì 6 ottobre, verrà chiuso il tratto autostradale per lavori tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est, e dalle ore 21 di martedì 6 ottobre alle ore 5 di mercoledì 7 ottobre verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova, sempre a causa di lavori. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: flashback.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
2: E buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana. Dopo il nostro flashback, eccoci pronti per dare il là ufficiale a Breakfast. In questo lunedì, appunto, dicevamo 5 di ottobre, 7:13 minuti. Siete con la Fabi in solitaria.

0: potete sempre raccontarlo con un messaggio WhatsApp al 351 678 6611. Ma diamo già il buongiorno per esempio a Sandro dalla provincia di Udine. Buon inizio di settimana, una bellissima settimana a tutti e voi da parte di Andrea direttamente dall'edicola di Mellaredo. Ma abbiamo anche il nostro motivatore.
1: Buongiorno. Lunedì 5 ottobre 2026, San Placido. E ricordate, non preoccupatevi degli ostacoli, perché superarli vi farà migliorare. Ciao.
0: Grazie al nostro motivatore. Ciao Mattia, buona giornata anche a te. Ci sono gli ABBA, qui ci muoviamo. Adesso vado a prendere un caffè perché sto

0: annoio.
1: Devo dire che non si sono annoiati nemmeno i nostri geminiani durante il weekend. Non si sono manco stancati, perché sono sicuramente più svegli della sottoscritta. Saluto Marco, che ha già iniziato con i festeggiamenti dell'Oktoberfest, quindi galletto, birretta, cose buone. Poi dalle parti invece dell'amico Guido, il Triestin, intanto passa per darci il buongiorno, un buon inizio di settimana, dice, a Trieste. Siamo entrati ufficialmente nella settimana della stupenda Barcolana, e anche qui festa, mi raccomando Guido, poi fammi vedere qualche foto i prossimi giorni. Buongiorno Fabi, fine settimana a passeggiare tra montagna in quella del Trentino. Gianni, ciao Gianni, un abbraccio, saluto e do il buongiorno anche alla Fabi, ben ritrovata, e do il buongiorno anche a Uccio. Questi sono i messaggi che mi accompagnano, insomma, in questi giorni, una settimana in solitaria. Io faccio sempre conto su di voi al 351 678 6611. Tra poco daremo spazio anche al meteo. Io ho caldo, ad esempio adesso fuori faceva decisamente freschino stamattina, vedremo che cosa ci regalerà questa settimana. Subito lei, Cristina Aguilera e la sua Candyman qui su Radio.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Bon Jumping alle 7:34 minuti. Saluto Uccio, buongiorno, buon lunedì. Poi faccio un saluto, adesso a me è venuta fame perché ho già letto cose nel messaggio di Dennis che dice: ciao Fabi, qui a San Donato di Piave abbiamo passato un weekend molto impegnativo con le fiere del Rosario, tra mangiate e bevute, con il menù tradizionale delle ferie e delle fiere. Mi mancano un po' di vocali e consonanti, ma ho dormito tipo 3 ore da venerdì sera a stanotte. Comunque, baccalà in umido, tanta roba, ma anche mantecato, seppi in umido, polpetti, la trippa, che buona è la trippa. Tra le altre cose, facendo zapping ho visto un programma dove la facevano addirittura fritta. Questa mi manca e la voglio assolutamente provare. Ciao Dennis, grazie anche per il tuo messaggio. Andiamo invece a dare voce al nostro meteorologo di fiducia, sentiamo le previsioni per oggi e magari un antipastino, per restare in tema, per i prossimi giorni.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini, 5 ottobre, nuova settimana, e come accennato nei giorni scorsi qualcosa cambierà proprio nel corso dei prossimi giorni. Dovremmo infatti arretrare l'alta pressione e permettere quindi alle perturbazioni atlantiche di tornare a far piovere sulle nostre regioni. Oggi e domani ancora termometri verso l'alto con 24-25 gradi e sole intervallato da nubi qua e là, ma senza fenomeni. Quelli inizieranno a farsi vedere poi da mercoledì, ma soprattutto giovedì, quando i temporali saranno molto più frequenti su tutto il nord-est. Quindi iniziamo questa nuova settimana con temperature sopra le medie del periodo, ma poi tornerà tutto nella norma a partire proprio da metà settimana, e ne riparleremo sicuramente a cominciare da domani. Buona giornata a tutti.
0: Non so se mi fa molto piacere questa cosa, però siamo anche al 5 di ottobre, forse ci sta. Loro sono i Tears for Fears su Radio Gemini. Ancora buongiorno dalla Fabi.

0: con i Gimani diversi e questa è musica su Radio Gemini. C'è che il nostro Pip che passa per augurarci una buona giornata.
1: Buongiorno Geminiani, buongiorno Fabi. Ciao. Oggi in solitaria perché il buon Cech è andato in ferie, vero? Sto mattacchione. Ieri ha compiuto gli anni, facciamogli gli auguri, va. Che mi sono dimenticato, anzi adesso quasi quasi lo chiamo. va bene, dai. Ragazzi, che dirmi, da Pippo Paolone una buona giornata a tutti, un buon inizio settimana, ci vediamo prestissimo e dopodiché, che dirvi, saluto la Monica, Alice, Pist e anche il buon Cecchinato che sa che si gola queste bellissime ferie. Ciao, ciao Fabi!
0: Ciao Pip, buona giornata. Ecco, seguiteci sui social così non vi perdete nemmeno un compleanno, per esempio. Quindi se utilizzate Facebook ed Instagram e ancora non l'avete fatto, cercate Radio Gemini, mettete un mi piace oppure un segue alle nostre pagine social per rimanere sempre aggiornati. Poi se vi va, se vi fa piacere, ci sono anch'io sui social, possiamo mantenere questo filo diretto, basta cercare Fabiana Contin, facile facile, un mi piace, un segui e poi ci possiamo così tenere in contatto anche via social. Su Radio Gemini ci sono

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
2: Spot.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
5: Iperceramica.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un veicolo in panne tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. In questa direzione per incidente è chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, si rallenta per traffico intenso verso Padova tra rotatoria Miranese e Marghera. Ricordiamo che la 23 Palmanova Tarvisio verrà chiusa per consentire lo svolgimento di alcuni lavori dalle 21 di oggi alle 5 di domani, martedì 6 ottobre, tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

15 minuti di questo lunedì 5 ottobre su Radio Gemini. Siete con la Fabi in solitaria per questa settimana. Tra le altre cose, io adoro il calendario da scrivania, quello dove no, ogni mese si cambia, si gira. Perché? Perché mi piace, se ho bisogno di annotare qualcosina lo trovo molto utile. Ero fermo a settembre, sono rimasta lì, io ferma lì a settembre. 351 678 6611, se volete passare per il buongiorno, per augurarci un buon inizio di settimana. Chiaramente sono qui a darvi spazio e voce. Buona settimana a voi, Gemini.

0: che trovate sia su Facebook che su Instagram.
1: Geminiani, buongiorno, buon inizio settimana a tutti. Ciao mia cara Fabi.
0: Buongiorno.
1: Non sei in solitaria perché hai tutti i tuoi geminiani attorno. È ciao questo. Ciao, buona giornata a tutti da Cristiano.
0: Questa è una certezza, chiaramente, e mi fa molto piacere. Tra poco dovrebbe arrivare anche Riccardo, che saluto, è in auto. Reduce tra l'altro di una bella serata ieri con Radio Gemini. Magari poi gli chiederò qualcosina e mi darà supporto per il Gemini Box. Tra poco, vi ricordo tutti i contatti.

amore. Allora facciamo un saluto anche a Silvano che ci dà il buongiorno, ci fa un sacco di complimenti e questo ci fa molto piacere. Grazie Silvano. Poi dalle 9 alle 10 accontenteremo anche la tua richiesta. Poi è arrivato un messaggio da Massimiliano, leggo, è molto carino, è un meme ma molto simpatico, ha fatto piacere. 351 678 6611, memorizzate questo numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp a Radio Gemini, numero che non solo vi dà la possibilità di fare dei saluti durante la mattinata ma anche dalle 9 alle 10 per richiedere la vostra canzone preferita. Ma vi ricordo tutto tra pochissimo, subito Mika e la sua Relax, Take It Easy, qui su Radio Gemini. Buongiorno dalla Fabi.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a

Questo è Breakfast alle 8:37 minuti di oggi, 5 ottobre, lunedì. Ancora buongiorno, siamo pronti per ricordare il numero, perché dalle 9 alle 10, da lunedì al venerdì, vi ricordo, siete voi i protagonisti, avete la possibilità di richiedere una canzone, di fare una bella dedica al 351-678-6611. A questo numero potete, come detto, far pervenire i vostri messaggi di testo, le note vocali che ci piacciono sempre in modo particolare. Mi raccomando, firmate il messaggio con la vostra richiesta, così vi possiamo salutare in diretta, cosa che a noi fa sempre molto piacere. 351-678-6611.

0: e le sue bollicine su Radio Gemini. Ancora buongiorno dalla Fabi.
1: Gemini, buongiorno. Passato bene fine settimana? Spero di sì. E adesso si torna. Dai che è lunedì. Ragazzi, un abbraccio, buon lavoro, buona giornata. Ciao.
0: Ciao Albi, buongiorno. Allora, vi ricordo ancora una volta il numero, il contatto da utilizzare per inviare i vostri saluti, i vostri messaggi. 351 678 6611. Perché vi serve questo numero? Perché dalle 9 alle 10 siete voi naturalmente i protagonisti con il Gemini Box, spazio dove potete richiedere la vostra canzone preferita, fare anche un saluto, una dedica, se vi va, se vi fa piacere. Importante è firmare i messaggi. Potete utilizzare WhatsApp per inviarli, appunto, messaggi di testo, note vocali, fate voi. Vi aspetto, tra poco è il vostro momento. Adesso questa canzone l'abbiamo scelta noi. Ci sono gli due.

0: ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
2: Spot.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si verificano code tra Soave Verona Sud in direzione Milano, rallentamenti con code anche tra l'innesto con la 22 Verona Sud in direzione Venezia. Per incidente è chiusa l'entrata di Verona Est in direzione Milano ed è chiusa l'entrata anche di Soave per lo stesso motivo sempre in direzione Milano. Poi code in uscita allo svincolo di Soave in direzione Venezia per traffico e per un veicolo in panne code nei pressi dell'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Treviso. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 e poi a causa di un mezzo in panne si rallenta sulla 4 Venezia-Trieste tra Sansino di Livenza e Cessalto. Sulla tangenziale di Messe rallentamenti per traffico in direzione Padova tra rotatoria Miranese e Marghera, in direzione Trieste rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana e in direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
9: E se un fine settimana potesse cambiare la tua vita? E se fosse possibile liberarti da tutti i pensieri negativi che ti affliggono? È possibile! Partecipa al seminario di Dianetics e lo proverai tu stesso. Ogni sabato e domenica in via Pontevigo d'Arzere 10 al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One.

tantissimo brividi lungo la schiena, scrive Silvano, che ha deciso di richiedere per il Gemini Box proprio i Pink Floyd. E così abbiamo aperto ufficialmente anche l'appuntamento di oggi, lunedì 5 di ottobre, con questo spazio ricco di grandi successi che però scegliete voi. C'è ancora un po' di spazio fino alle 10, quindi se avete voglia di ascoltare una canzone, quel motivetto che vi gira in testa, 351-678-6611 è questo il numero che potete sempre utilizzare per inviare i vostri messaggi a Radio Gemini. Mi raccomando, solo messaggi WhatsApp di testo o note vocali, firmatevi così vi possiamo accontentare. Stiamo per soddisfare anche la richiesta di Marco, che scrive da Mareno di Piave. Andremo ad ascoltare Paul McCartney. A seguire arriverà anche la richiesta di Guido, il nostro triestin, che oggi ha scelto un brano molto bello degli Stadio, Canzoni alla radio.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto.
1: Ciao
0: tu.
1: Fabi, allora per il Gemini Box mi faresti sentire la canzone Heart of Glass, cantata da Blondie. Grazie e un abbraccione a tutti da Cristiano. Ciao ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno, sono Vallì da Oderzo. Mi fate ascoltare Crime of Passion di Mike Oldfield? Grazie, buona giornata.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica!
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Gemini.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Box. Questa è

Saluto anche il nostro Riccardo, che in questi giorni mi dà una mano perché c'è che mi è andato in vacanza, giustamente, meritate ferie, quindi solo giovedì non ci sarai, da quello che ricordo, e allora giovedì poi vi chiederò di essere più clementi con le vostre richieste. Noi continuiamo ad accontentare le vostre selezioni musicali, stiamo per accontentare Michele con Mariana e Talk About Love, e poi c'è una canzone molto bella che è stata richiesta da Emanuele di Gorgo al Monticano.

La lambada, Kaoma, anche questa è una delle vostre richieste. Saluto Amelio, che voleva dedicare questo pezzo a Giordano e ad Arabella. Siamo pronti per dare un po' di grinta ancora al nostro appuntamento, e questa è un'altra delle vostre richieste. Poi andremo ad accontentare anche la selezione musicale di Katia. Intanto movimentiamo il tutto. Questo è il Gemini Box su Radio Gemini, lunedì, venerdì 9-10. Siete voi i protagonisti.

anche Alberta per questa canzone di Via Verdi, e così siamo arrivati ai saluti. È arrivato il momento di chiudere il Gemini Box di oggi lunedì, però torna domani sempre dalle 9 alle 10 sempre qui su Radio Gemini. Per quanto mi riguarda, se vi va, se vi fa piacere, vi aspetto domani mattina per darvi il buongiorno alle 7. Naturalmente vi invito anche a rimanere collegati su Radio Gemini, perché ci sono tanti appuntamenti. Tra poco c'è il DJ Sansone, poi tanta musica. Siamo alla vostra colonna sonora, vi ringrazio per avermi fatto tanta compagnia, visto che questa settimana sono in solitaria. Vi aspetto domani per il buongiorno dalla Fabi. Per oggi è tutto, ciao.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per un incidente tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Per traffico intenso in direzione Milano, rallentamenti con code tra Verona Est e Verona Sud. E poi ricordiamo che per incidente è chiuso lo svincolo di Soave in entrata in direzione Milano e si verificano code per traffico intenso tra Montebello e Verona Est. Sempre in direzione Milano, code in uscita allo svincolo vincolo di Soave in direzione Venezia per traffico. La 23 Palmanova Tarvisio per lavori chiuderà dalle ore 21 di oggi alle 5 di domani mattina tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Nella medesima notte a partire dalle ore 18 verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, ricordiamo che a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 11 e un minuto.
4: Spot.
5: Bollettino Deghiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
0: Gemini.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
15: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo code sulla 4 Brescia-Padova a causa del traffico intenso tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia, rallentamenti con code per lo stesso motivo tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Lunghe code tra Montebello e Soave in direzione Milano sempre per traffico intenso a causa di un veicolo in avaria, code tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Per incidente è chiusa l'entrata di Soave in direzione di Milano e per lo stesso motivo è chiusa l'entrata di Montebello sempre in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot.
16: Tutte le paure e le insicurezze che non puoi controllare e che ti impediscono di sprigionare le tue piene potenzialità hanno una unica fonte. La tua mente reattiva. Scopri come liberartene e ritornare ad essere te stesso partecipando al seminario di Dianetics, ogni sabato e domenica in via Ponte Vigo d'Arzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need,

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot. Bollettino Deghiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa del traffico sostenuto tra Vicenza Ovest e Verona Est in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio. Ricordatevi che dalle 21 di oggi alle 5 di domani, martedì 6 ottobre, verrà chiuso il tratto autostradale tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 invece di martedì 6 ottobre alle 5 di mercoledì 7 ottobre verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova, sempre per lavori. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gemini. Radio Gemini.
1: Spot.
4: Hai mai sentito parlare del libro più venduto sulla mente umana di tutti i tempi? Dianetics, di Ron Hubbard. Dianetics ha scoperto che le esperienze dolorose del passato sono racchiuse nella mente reattiva, una parte della mente precedentemente sconosciuta, fonte di tensione, infelicità e insicurezza. Acquista e leggi Dianetics per scoprire come liberartene. Chiama la Chiesa di Scientology di Padova 049 87 56 317 oppure scrivi a padova@scientology.net.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo allora ancora una volta che la 23 Palmanova Tarvisio per lavori dalle ore 21 di questa sera alle ore 5 di domani, martedì 6 ottobre, verrà chiusa nel tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio a causa di lavori. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: e con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Gemini One, the big one.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1972, Stevie Wonder, Superstition.

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Yeah. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1994, Everything But the Girl, Missing.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di oggi, lunedì 5 ottobre, fino alle ore 5 di martedì 6 ottobre, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio per lavori. Nella medesima notte, a partire dalle ore 18, verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di martedì 6 ottobre alle 5 di mercoledì 7 ottobre verrà chiuso il tratto autostradale tra Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova per lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
4: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture! Si parte! Si parte! Si parte!

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. The Big One.
1: 90 all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: serva del diavolo.
1: Le hit più belle degli anni 90, suonate una dopo l'altra, a 90 all'ora, ogni giorno, su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Spot.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le nostre strade. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera lunedì 5 ottobre alle ore 5 di domattina sulla A23 Palmanova Tarvisio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. A partire dalle ore 18 è chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big

0: giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Radio Gemini. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Spot. Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Non abbiamo alcun disagio da segnalare dalla nostra rete stradale. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. A partire dalle ore 18 è chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Spot.
12: Ti capita di cadere nel ripetere continuamente gli stessi errori nelle tue decisioni di vita? Dianetics ha scoperto come evitare che ciò avvenga. Scopri come partecipando ad un seminario di 2 giorni e riprenditi le tue piene capacità. Ogni sabato e domenica in via Ponte di Godarzere 10, al centro Dianetics Hubbard di Padova. Per info e iscrizioni chiamalo 049 87 56 317 o scrivi a padova@scientology.net.

finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Bollettino Deghiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design. Germany.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
3: Gemini Flashback 1994.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia.
2: Tutte qui.
1: Tutte in un'ora.
2: Più vive che mai.
1: Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni.
2: Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play.
1: Si parte.
3: Gemini Dance Machine.

0: Ovviamente con la buona musica, i primi tre di oggi in sequenza sono Aha, The Living Daylights, subito dopo Ace of Base, Don't Turn Around e Alphaville, Sounds Like a Melody.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Night Dance Machine.
1: Il lunedì con il suono giusto, quello della Gemini Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva e ben sintonizzati su Radio Gemini One. Sta già per partire il secondo blocco di oggi, lo facciamo con loro, All Saints con Under the Bridge, subito dopo America You Can Do Magic e terminiamo con Baby Bird You're Gorgeous.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Germany.

0: Gemini Dance Machine.
1: Terzo blocco per noi nel lunedì della Gemini Dance Machine e lo facciamo con lei, Aretha Franklin, meraviglioso brano Jumping Jack Flash, poi Backstreet Boys in Shape of My Heart e Belinda Carlisle, Mad About You.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: L'appuntamento bellissimo del lunedì con la grande musica che ha segnato due epoche meravigliose, gli anni 80 e 90. E noi cerchiamo ogni giorno dalle 5 alle 6 di rivivere questi bei ricordi musicali assieme a voi. Black Box aprono il quarto blocco con Fantasy, poi Billy Joel, We Didn't Start the Fire e Bon Jovi, Midnight in Chelsea.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Night Dance Machine.
1: Ultimo blocco di oggi, prima dei saluti finali, Billy Ocean riapre le danze con un classicone, Stay the Night, poi CJ Lewis, Best of My Love e Blind Date, Your Heart Keeps Burning. A tra poco.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il

0: Night Dance Machine.
1: Termina così il primo appuntamento settimanale della Gemini Dance Machine. Da me, Stefano Riva, è davvero tutto, ma torneremo domani, puntuali alla solita ora, per continuare a vivere e riscoprire grandi successi musicali degli anni 80 e 90. Ciao e buona giornata!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 2 minuti. Spot.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Inoltre sulla tangenziale di Mestre per il traffico tipico, incolonnamenti tra Castellana e rotatoria Marghera in direzione Milano e tra rotatoria Milanese e Castellana in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera lunedì 5 ottobre alle ore 5 di domattina sulla A23 Palmanova Tarvisio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. È chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Spot.
16: Preoccupato per il tuo futuro? I tuoi scopi e le tue aspirazioni sembrano irraggiungibili? Acquista e leggi Dianetics, la forza del pensiero sul corpo, di Ron Hubbard. Chiama o vieni a trovarci al Centro Dianetics Hubbard, Dipartimento della Chiesa di Scientology di Padova, via Ponte Vigo d'Arzere 10. Info 049 87 56 317. Oppure visita il nostro sito scientology-padova.org.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Io non vedevo l'ora arrivassero le 18, perché comunque è la mia parte preferita di giornata, essere qui a Radio Gemini. E allora benvenuti nel nostro Hit Parade Stories. Inizia ufficialmente una nuova settimana.

0: Giovanetti, 60 minuti con me, con Valentina La Rocca. Parleremo di siti anche un po' strani, anche un po' bizzarri. Una selezione di siti web talmente assurdi, inutili, geniali, che sono perfetti magari per combattere la noia. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Un successo dietro l'altro, il tutto scelto dal buon Riccardo. Ciao carissimo, ti ho salutato prima, sai che ho un attimo di amnesia, va bene, non importa, lo faccio adesso, ma tanto tutti sanno che sei l'altra metà di questo nostro Hit Parade Stories. E allora benvenuti, come dicevo, in questo nostro lunedì, dove facciamo questo giro del mondo di siti web molto particolari. E allora questo io ve lo racconto senza ombra di dubbio, però poi dovete tornare qui a Radio Gemini, perché se volete viaggiare per il mondo senza muovervi, che ne so, dalla vostra casa, dalla vostra auto, dal vostro ufficio, beh, c'è un sito che mostra un grande mappamondo in 3D interattivo costellato di puntini verdi. Che cosa succede? Ogni puntino è una stazione radio locale che trasmette in diretta in quel preciso momento. E allora ci si può ad esempio sintonizzare sulla radio di una sperduta cittadina dell'Alaska, o magari ascoltare il pop giapponese a Tokyo, o ancora la musica tradizionale in Madagascar. Certo, per carità, è un viaggio sonoro incredibile e ipnotico, quindi provatelo, ma poi tornate qui a Radio Gemini.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Gemini.

0: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.
1: Hit Parade Stories.
2: Cosa state facendo in questo momento? Ditecelo al nostro WhatsApp, io vi aspetto nella nostra pagina Facebook o nella mia, Valentina La Rocca, con i vostri messaggi social, con i vostri like. Perché se vi state un po' annoiando e non state facendo nulla, volete provare qualcosa di diverso, e allora vi dico io cosa fare.

0: stupido ed inutile scelto dal loro database. Potreste magari finire su una pagina in cui un'anguilla vi schiaffeggia lo schermo o su un sito dove si può semplicemente trascinare un verme elastico colorato. Per carità, è un po' una roulette russa della perdita di tempo, però dicono sia simpatico.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti un po' che successi, bravo Riccardo. Questa è Radio Gemini e questo è il nostro Hit Parade Stories. Ma soprattutto anche la canzone scelta da Ferdinando, che l'ha scelta il nostro 351-678-6611. Fatelo anche voi, siete ancora in tempo. E oggi, fra questi

0: ci si annoia un po' sotto l'ombrellone sono diventati virali. Beh, non so se avete mai sentito parlare di questo sito, Cat Bones. Qui il concetto è semplicissimo: una schermata piena di gattini che rimbalzano come fossero fatti di gomma, e li si può spostare anche regolando l'intensità con il mouse o con il dito, praticamente cercando di farli rimbalzare fra le pareti. Addirittura c'è il pulsante speciale Make It Rain per far letteralmente piovere felini. Dicono sia stranamente rilassante, comunque sia privo di qualsiasi logica per me.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: mi va a caricare istantaneamente una fotografia casuale presa da internet in cui una persona sta indicando esattamente il punto in cui ti sei fermato. Non importa dove ti posizioni, troverà sempre qualcuno che ti indica, e questo secondo me è un po' inquietante. Vabbè, non ne voglio sapere di questo sito. È tutto dalla Vale, siamo arrivati in fondo anche per oggi, ci picca come è passato veloce il tempo. Come dicevo, ci si sente domani, vi aspetto, ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design. Germany.
2: Spot.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci, perché non è...

0: È crudo, è Parma.
1: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, bentrovati. Per incidente, per fortuna, risolto con in diminuzione sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e l'autobrennero in direzione Venezia e tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. In direzione Trieste, per il traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, si viaggia in colonnati tra Terraglio e l'innesto con la A27. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera lunedì 5 ottobre alle ore 5 di domattina sulla A23 Palmanova Tarvisio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria e chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Gemini One, the big one.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Stai ascoltando Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner.

0: Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design. Gemini.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare su tutti i nostri percorsi. Per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera, lunedì 5 ottobre, alle ore 5 di domattina, sulla A23 Palmanova Tarvisio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine Sud e Udine Nord in direzione dell'Austria. È chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Dalle ore 21 di domani, martedì 6, alle ore 5 di mercoledì, verrà chiuso il medesimo tratto tra Udine Nord e Udine Sud, ma in direzione Palmanova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Radio Gemini One, The Big One.
0: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@

0: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano il traffico procede a rilento a causa di un incidente tra Porcia e Fontana Fredda in direzione Conegliano. Ricordiamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina la 23 Palmanova Tarvisio è chiusa nel tratto tra Udine Sud e Udine Nord in direzione Tarvisio. Già dalle 18 sono chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta.